any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad once. Moji di sa me tu mi aye wehi Amu buwa ne se ani o ure Ya jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Wade ka omwe ni chira wansa Ha! Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa Enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di amu mwa Hey adi anti sumpo